0: che sono in difficoltà. Do you copy incident 58?
1: Palomares 27 is valid, 29 are clear.
2: Copy, 21.